0: Energy. L'udilite di questi. O deve essere te. Dove sei? Samo me, non mi ascolto.
1: It's my life.
0: Come in the stop, bang, bang, bang. Samo na jedno mjesto, te mogu da budem zajedno. Ljubimite ti pesmi od 90-te po Radio Energy.